No, si col maravanga luenga to es fur minute on talo le lima. To fatalo fatia to ne fu vanga le fiafi. Wo mo pa anga mai la to fo yo lo o mana to ine pele to tuar si fonga sa tonga. Ya ya so lulu vaste tasi. Ya e me si fo a sto vi fatalo fatia to e. E mo fa malo to ya to e fai valo fili ma sa fianga mo ne ya so. Es fo tapo inga so tato to nu mai la to fo lo fa muri mo to malawa. Tap tap wa ila lo fai va. Ya ole au ai ngai fi au manga luenga. Hau le nila rau le tole valvalu tesi marai va fama le mo. Mo mori oi ai ngai rungole awala ma fa alotu tele ya te oi. Fa fie fie ya te oi au ato tamai. Fai fai maria lo sa. Au ai te popole fune nata avale. Ya ai te taunu uaile te tenpong sa.

Tato wanga ia tu I matmatenga o mafofonga I le aso lulu al verso te nei. Le aso lulu al verso te nei. Ia I matmatenga o mafofonga le safailo atu le stofi na soai. O tato numera o le numera ono ma le numera sfumartasi. Ono ma le sfumartasi. Ia peitai pe avapetele I faafonga le verso te nei. Ia o le... La estasi na mateina il numero uno a enna o le numero sfumartasi fa manuenai le fritua ya kisa e le numero sfumartasi le aso lulu il vaiaso te anei e matu mtenga o mafofonga e la estasi na mateina il numero uno a o le fritua ya kisa e alena saola na mate il numero sfumartasi na fuwa ieri tato faloloa Ia le numera, ai maise o lo suafa, ia I se teimi awa noa ai, ma lo ufa alo tele faaftai. Ia o nga nga ima yeilea I le VOF 20 le astofi, aso lulu o lfantue a kisa, aso tofi, utato peopo, Ya ole tato pa pole stofin te nei. Ole numera ol numera pa pole numero fitu. Ole numero fitu. Ya ila to ni chamu mo ya vano le stofin te nei. Sa lo me numero tasi so ol numero luo mile numero tolu fotu numero fa. O va a ile numero lima. Fotu numero ono va al numero fitu. Ya ole tato man malona. Ya life for wa umo na piki fa longal na ya ona ole falling a mai ole u malanga sa mole sunga ya va ya la na so tai mai ya manga ya tulo tatu fa lo piki na na fa longa ya lo no inga la wa ve va tu tolu pa na pisu po na sa mo malanga ta ma lo fa ungol va yaso ya po la matanga ol va yaso ni sa mo ya va pe fa fong mai lungo pe ngat fa ilang Ya muria tolo faanga ya mafa malo tia toel malanga ya ta fafa leso tatu tunu ya ina ne te ya wote so na ulo vale langa wa otele ina final telo tanga tele ulo vale tunu nu e uya tu sapo lo we fi anga a e toel malanga tu e tawana e file mu a wote so na ulo vale ai Langa to telo istanga talawa, levanta oto e tono lawele ele. Ele oto e manatua ina o ele te fafo. E taulana e malanga atu. Ea ona e awole te so ona ula vale. Ea ae, ea, e to e fo imai male saonga le mu. Ole sunga ya vaa, ea le safa amne ina le tato numero fitu ile VOF 20 la stofin te anei. O ilato umanei o salome numero valu o satele numero iva kisar sfulu kisar sfumartasi o lunga lau sfulua so o sfultolu o tini sfufa satele sfulima tini sfumaleono mile sfufitu steven sfulvalu steven sfuiva ia malunga lau lua sful ia ae manu malo le sunga ya vaa numero fitu ile tato VOF 20 la stofin tenei

lima minute o te aile tu lai fitu fa malu lua tu pesele se yang ia tu sina vaenga lea ole si mea otama si mea tum ia na toi fa umailor tato pesele.